nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Si è squartato

assassini, gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Al Colosseo, lo si

0: Ma...
1: potere della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne, carne, carne, la morte della carne, della pietra della carne, il lutto della carne, il buio della carne, passione della carne, la penitenza della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, marcire della carne, e carne, carne,
2: estasi della carne,
1: consolate la mia carne,
2: passione della carne.
1: Non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
3: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
4: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
3: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
4: Un tema diverso e zero noia.
3: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
4: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
3: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
5: Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Radio Ascoli.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

Divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ha commentato Trump. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, arrivano i temporali anche di forte intensità, allerta arancione oggi in Lombardia. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati dell'OMS rispetto ai 5 morti per il caldo in questi giorni e annuncia una rivalutazione nella prevista riunione sull'emergenza di questa mattina. Si terrà invece il 6 luglio la riunione tra OMS ed Europa. Fermatevi, sarebbe uno scisma, lo chiede Papa Leone nella lettera rivolta alle febbriani che oggi prevedono di consacrare senza mandato pontificio 4 vescovi. Rita Salerno.
2: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Stati Uniti e Iran, restano le distanze tra le parti, soprattutto per la gestione di Hormuz. In questi giorni non ci saranno colloqui diretti, ma negoziati indiretti a Doha. Opposizione all'attacco su legge elettorale, le dichiarazioni di Meloni che punta a rompere il tabù di un presidente della Repubblica di destra. Conte annuncia intanto il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini ed una donna di origine campana pronti a fuggire all'estero, ora e caccia ai mandanti. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi contro il Paraguay. Messico batte l'Ecuador 2-0, Costa d'Avorio Norvegia termina 1-2. Wimbledon, Sinner oggi nel secondo turno contro Borges. Questa era l'ultima notizia.

Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questa è la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il clima che cambia, temporali e 10 gradi in meno, si rompe la bolla africana. Tra oggi e domani break con rischio di fenomeni intensi, il meteorologo AMAP Danilo Tognetti dice sono condizioni ideali anche per la grandine. Ieri un anticipo, piogge e crollo termico nell'entroterra, meno 17,5 gradi. Dall'emergenza sociale alla riabilitazione, ecco il corso per OSS destinato ai detenuti, così li reinseriamo. Il progetto presentato dal garante Giulianelli in collaborazione con le AS 2 e 5, le carceri scoppiano le situazioni più critiche a Montacuto e a Villa Fastigi. Il 65% dei carcerati, dice il garante, potrebbe scontare la pena fuori. Il dramma ad Ascoli, si spara al petto con un fucile, muore imprenditore di 72 anni. Il dramma è avvenuto ieri mattina in un'abitazione del centro storico. Purtroppo sono stati vani i soccorsi. Il dossier è presentato, il bilancio sociale di Betania, Zarepta e Emporio certificano la povertà in crescita, aumentate le prestazioni. Il vescovo Palmieri dice siamo più vulnerabili e si respira troppo odio razziale. Parco Marino del Piceno, l'eterno dilemma, la natura sempre più fragile da proteggere, gli interessi economici da preservare, come trovare il giusto compromesso. La cronaca, giro da svariate migliaia di euro, banconote false, 3 arrestati, c'era il rischio di reiterazione del reato, 2 uomini in carcere, una donna col braccialetto elettronico. Castel di Lama, migliora anche l'altro bimbo ferito nell'incidente all'asilo. Il piccolo è stato estubato. 5 primariati vacanti, via gli uffici pubblici AST, posti da coprire al Mazzoni e a San Benedetto. E andiamo appunto alle pagine dedicate a San Benedetto. Il progetto è da integrare il Cerrocchi al rallentatore. Il presidente della SAMB al sindaco Mozzoni che dice gli uffici frenano. I trasporti, partono le navette gratuite per il mare, le fermate degli autobus sul lungomare fanno capolinea a Riviera delle Palme, istituite anche tratte estive dai paesi del circondario e dalle stazioni ferroviarie. Spiagge pet friendly, dialogo con i balneari, il sindaco Mozzoni dice ci sono tanti residenti e turisti che faticano a trovare lo stabilimento giusto, è un trend in crescita che va considerato. Grotta a mare, 1000 figuranti aspettano lo sbarco, la rievocazione torna dopo 3 anni, la manifestazione che coinvolge le associazioni si terrà sabato, prova generale della sacra giubilare. La pagina dedicata all'Abruzzo, il blitz squillo in un finto centro massaggi, sequestrati anche giocattoli erotici, la titolare è stata denunciata dalla finanza, le ragazze vivevano all'interno della struttura, è successo a Colonnella. Le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli il nuovo logo, è in realtà omaggio a Rozzi e alla città. La famiglia Passeri ha svelato il simbolo del club, rinnovato con ampi richiami al passato glorioso. Il personaggio Tomei, miglior allenatore per impatto e innovazione, a tecnico del Picchio, la palma in Lega Pro, dopo la cavalcata in B. Serie C, SAMB in crescita, il partito Eusepi, la speranza comune è che il capitano rimanga anche la prossima stagione. Tra qualche giorno Umberto farà ritorno in Italia dalle vacanze e deciderà. Guardando in entrata piace Rizzo del Brescia, fatta invece per Nicoli che arriva dal Trapani. Serie D, Atletico Ascoli, Alidori in dirittura d'arrivo, il classe 2007 molto vicino alla società bianconera, Marini è più di un'ipotesi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera. Le Fevriane, che oggi è con in Svizzera, ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese, indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato di Damitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

e straniero a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questa è la rassegna stampa dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il clima che cambia, temporali e 10 gradi meno, si rompe la bolla africana tra

0: oggi e domani, break con rischio di fenomeni intensi. Il meteorologo AMAP Danilo Tognetti dice sono condizioni ideali anche per la grandine. Ieri un anticipo, piogge e crollo termico nell'entroterra, meno 17,5 gradi. Dall'emergenza sociale alla riabilitazione, ecco il corso per OS destinato ai detenuti, così li reinseriamo. Il progetto presentato dal garante Giulianelli in collaborazione con le AS 2 e 5, le carceri scoppiano le situazioni più critiche a Montacuto e a Villa Fastigi. Il 65% dei carcerati, dice il garante, potrebbe scontare la pena fuori. Il dramma ad Ascoli: si spara al petto con un fucile, muore imprenditore di 72 anni. Il dramma è avvenuto ieri mattina in un'abitazione del centro storico. Purtroppo sono stati vani i soccorsi. Il dossier è presentato, il bilancio sociale di Betania, Zarepta e Emporio certificano la povertà in crescita, aumentate le prestazioni. Il vescovo Palmieri dice siamo più vulnerabili e si respira troppo odio razziale. Parco Marino del Piceno, l'eterno dilemma, la natura sempre più fragile da proteggere, gli interessi economici da preservare, come trovare il giusto compromesso. La cronaca, giro da svariate migliaia di euro, banconote false, 3 arrestati, c'era il rischio di reiterazione del reato, 2 uomini in carcere, una donna col braccialetto elettronico. Castel di Lama, migliora anche l'altro bimbo ferito nell'incidente all'asilo. Il piccolo è stato estubato. 5 primariati vacanti, via gli uffici pubblici AST, posti da coprire al Mazzoni e a San Benedetto. E andiamo appunto alle pagine dedicate a San Benedetto. Il progetto è da integrare il Cerrocchi al rallentatore. Il presidente della SAMB al sindaco Mozzoni che dice gli uffici frenano. I trasporti, partono le navette gratuite per il mare, le fermate degli autobus sul lungomare fanno capolinea a Riviera delle Palme, istituite anche tratte estive dai paesi del circondario e dalle stazioni ferroviarie. Spiagge pet friendly, dialogo con i balneari, il sindaco Mozzoni dice ci sono tanti residenti e turisti che faticano a trovare lo stabilimento giusto, è un trend in crescita che va considerato. Grotta a mare, 1000 figuranti aspettano lo sbarco, la rievocazione torna dopo 3 anni, la manifestazione che coinvolge le associazioni si terrà sabato, prova generale della sacra giubilare. La pagina dedicata all'Abruzzo, il blitz squillo in un finto centro massaggi, sequestrati anche giocattoli erotici, la titolare è stata denunciata dalla finanza, le ragazze vivevano all'interno della struttura, è successo a Colonnella. Le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, il nuovo logo è in realtà omaggio a Rozzi e alla città. La famiglia Passeri ha svelato il simbolo del club rinnovato con ampi richiami al passato glorioso. Il personaggio Tomei, miglior allenatore per impatto e innovazione, a tecnico del Picchio la palma in Lega Pro dopo la cavalcata in B. Serie C, SAMB in crescita, il partito Eusepi, la speranza comune è che il capitano rimanga anche la prossima stagione. Tra qualche giorno Umberto farà ritorno in Italia dalle vacanze e deciderà. Guardando in entrata piace Rizzo del Brescia, fatta invece per Nicoli che arriva dal Trapani. Serie D, Atletico Ascoli, Alidori addirittura d'arrivo, il classe 2007 molto vicino alla società bianconera, Marini è più di un'ipotesi. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine e dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador stasera in campo, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi a Recon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano Cairo Agostino Palese, dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra. Al Colle il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento, il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: C'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa, e allora prende un fucile.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Si è tenuta ieri la riunione in regione tra Comune, Ascoli, ANAS e RFI, durante la quale è stata decisa l'attivazione da settembre di un tavolo permanente dell'ANAS per confrontarsi con i sindaci del territorio prima di avviare futuri lavori sul raccordo autostradale, come richiesto dal sindaco Fioravanti. È stata poi ribadita durante

0: la riunione e l'intenzione dell'ANAS di interrompere i cantieri dal 31 luglio, intenzione già annunciata ai nostri microfoni all'inizio di aprile, quando appunto l'ingegner Nicola Nocera annunciò che i lavori in corso sarebbero terminati entro fine luglio e che sono previsti altri due cantieri che però non impatteranno sull'esodo estivo. Quindi Ascoli Mare libera per agosto, come appunto annunciato ai microfoni di Radio Ascoli già questa primavera. Intanto ieri la prima giornata senza treni non è stata semplice per i pendolari e per i ragazzi desiderosi di trascorrere una giornata al mare, nonostante la grande disponibilità degli autisti degli autobus sostitutivi a dare informazioni e cercare di alleviare il disagio. Diversi sono stati i problemi, tra cui l'impossibilità di portare al seguito le bici, e anche chi appunto normalmente utilizza la linea per rientrare ad Ascoli, per esempio dalle ferie, ha esposto il dubbio di come poter portare i bagagli, visto che appunto nei treni normalmente c'è più spazio per questo. Intanto a San Benedetto sono partite le navette gratuite per il mare, con capolinea al Riviera delle Palme e anche dalle stazioni ferroviarie. Permetteranno a chi lo vorrà di raggiungere la spiaggia senza prendere l'auto. E parliamo adesso di povertà, una povertà che è in crescita e una povertà che soprattutto interessa sempre più persone, sempre più a lungo. Si è rotto, diciamo così, l'ascensore sociale, e quindi chi è nella povertà fa sempre più fatica ad uscirne. Questo è uno dei dati che emergono dal report Caritas di giugno, di cui si è parlato ieri all'atere della presentazione del bilancio sociale di Betania, braccio operativo di Caritas. Bilancio sociale che comprende anche i numeri delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas di Ascoli e che sono purtroppo in aumento. Ai nostri microfoni il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
1: Le situazioni di vulnerabilità nel nostro territorio aumentano. Io sto facendo la visita pastorale ad Arquata del Tronto e vengo in contatto con situazioni di vulnerabilità che mi vengono sussurrate all'orecchio anche da persone. Quindi significa che c'è una situazione di vulnerabilità che, nella situazione che stiamo vivendo, economica, sociale, non è allentata ma continua. Quello che vogliamo fare ovviamente non è semplicemente un discorso di tipo di sostegno economico, ma è un discorso prima di tutto umano, di cui ce n'è, penso ne siamo tutti consapevoli, un enorme bisogno.
0: Di questo con i nostri ospiti, quindi il vescovo Giampiero Palmieri, ma anche sicuramente il presidente di Betania Mimmo Bianchini, parleremo nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, disponibile su radioascoli.it. Passiamo alla cronaca. Si è consumata una tragedia ieri mattina nel cuore di Ascoli. Un imprenditore 72enne si è tolto la vita utilizzando un fucile da caccia di sua proprietà, un gesto naturalmente del tutto inaspettato per familiari, amici e parenti. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna pista attualmente viene esclusa all'origine appunto del gesto così definitivo. La salma è adesso a disposizione della magistratura all'ospedale Mazzoni. E ancora la cronaca: arrestati tre ascolani trovati in possesso di molte banconote false, sono indagati dalla procura di Lanciano, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli. Due uomini in carcere, una donna ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Alla base dell'arresto proprio il rischio di reiterazione del reato, l'accusa è di aver stampato monete false per centinaia di migliaia di euro e di averle poi spedite all'estero, oltre che ad Ascoli. Sono state due le stamperie rinvenute. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille. Dolfini, nessun passo indietro delle Fevriani che oggi a Decon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione Nessi Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di Betania, del braccio operativo di Caritas, l'associazione grazie alla quale appunto Caritas di Ascoli nella pratica può dare aiuto a tutti coloro che gli si rivolgono. E sono sempre di più le persone che si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas di Ascoli, un aumento che si evince proprio dai numeri. Infatti, facendo un confronto tra i primi sei mesi del 2025 e i primi sei mesi del 2026, sono aumentate di 200 le persone appunto che si sono rivolte ai centri di ascolto. E comunque quello che si evince dal report Caritas di giugno è che le persone sono sempre più povere e sempre più a lungo, e che quindi diventa sempre più difficile a chi si trova nel bisogno di uscirne. Da qui il ruolo importantissimo di enti come Caritas e come appunto il suo braccio operativo Betania e le tante ramificazioni che ci sono, dal polo di accoglienza e solidarietà fino alla mensa Zarepta. Di tutto questo si è parlato in occasione della presentazione del bilancio sociale di Betania, associazione il cui nome stesso ci richiama a diversi concetti come l'amicizia, l'ospitalità, l'ascolto, come ci spiega il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Betania ha nel suo significato, come parola, il significato di casa del povero o anche casa del dolore. E questo paese, nelle vicinanze di Gerusalemme, è un luogo molto amato da Gesù perché c'è una casa di amici, Marta, Maria e Lazzaro, tre fratelli, dove Gesù andava spesso. E la casa del dolore, ricorderete l'episodio della risurrezione di Lazzaro, è trasformata nella casa della gioia, dell'amicizia. Betania ha quindi un significato per noi fondamentale: fare in modo che sia a casa l'esperienza che si vive nel contatto con la Caritas diocesana, nel contatto con le tue tante iniziative portate avanti da Betania. Un'esperienza di familiarità, di prossimità, di vicinanza, di sentirsi a casa, che vorremmo fosse un po' di tutti.
1: Per quanto riguarda i numeri esposti nel bilancio sociale, sono 716 le richieste trattate da Betania per Caritas nel 2025, 579, quindi l'81%, quelle accolte. Tra i bisogni più frequenti, la spesa alimentare, i sussidi economici e le cure dentistiche. I beni distribuiti ammontano a oltre 222.000 euro per 116 tonnellate di prodotti consegnati, oltre 8.600 le colazioni distribuite. Sono state inoltre nel corso del 2025 1.120 le persone registrate al centro di ascolto, dove cioè appunto chi ha bisogno si reca per chiedere aiuto. Ma al di là dei numeri, andiamo a vedere cosa ha significato per Betania decidere di redigere un bilancio sociale. Ce ne parla Mimmo Bianchini, il presidente di Betania.
3: Perché abbiamo voluto fare questo esercizio, che non è stato semplice? Per la prima volta abbiamo pensato, al di là del non obbligo di legge per Betania, perché l'obbligo di legge scatta al raggiungimento del 1 milione di euro di bilancio, pur non avendo questo obbligo, abbiamo sentito l'obbligo di restituire alla comunità cosa facciamo con le risorse che ci vengono date. Per un ente del terzo settore cattolico non è solo un adempimento burocratico, questo ci siamo fermati su questo, ma è lo strumento per rendicontare il proprio operato e misurare l'impatto etico e sociale generato sulle comunità. Questo lavoro, in questi ultimi anni, abbiamo cercato di lavorare proprio per aprire e per collegare la Caritas diocesana alle comunità, collegarle in maniera ancora più approfondita, proprio avvicinarci alle comunità che sono il punto di osservazione più vero, e traducendo tutti i numeri nella propria specifica missione evangelica e caritativa.
1: Nel bilancio sociale di Betania, oltre ai numeri, sono tante le storie raccontate, perché solo leggendo le storie delle persone davvero si capisce quello che viene vissuto da chi si trova spesso improvvisamente in stato di necessità. Ascoltiamo il direttore della Caritas, Giorgio Rocchi.
4: È un'occasione quindi per raccontare, non i numeri, ma attraverso le storie, questo tipo di presenza e di servizio che la Caritas diocesana riesce a svolgere grazie proprio perché c'è Betania. E questo, permettete che io dica un ringraziamento pubblico al presidente Bianchini, al consiglio direttivo, quello passato, quello che appena entrato in carica, a tutti i volontari. Mi permetto di inquadrare questa iniziativa, diciamo così, anche negli appuntamenti che Caritas propone alla comunità e alle istituzioni. Annualmente facciamo un rapporto, no, sul rapporto povertà, dove insieme facciamo la lettura dei bisogni e facciamo tante domande, no? Ci facciamo le domande. Oggi sottolineiamo un po' di più le risposte. Ovviamente non dimenticando e risottolineando quello che diceva il Vescovo, cioè con l'idea di condividere la casa, di condividere il cammino, di far sì che le realtà non siano solo misurate con i numeri, ma proprio con le storie. Chiudo dicendo: siamo però freschi, reduci dalla pubblicazione dei primi dati del rapporto povertà 2025 di Caritas Italiana, e qui emerge esattamente quello che sottolineava il Vescovo, cioè il titolo, tra l'altro, lo rende ancora più sintetico ed emblematico: sempre più poveri, sempre più a lungo. Quanti sono nella condizione di povertà si trovano sempre più radicati in quella condizione e sempre per più tempo, cronicizzando questa situazione. Tant'è vero che questo carattere di eccezionalità e temporaneità che noi diamo alla condizione di povertà invece sta assumendo esattamente i contorni di una strutturale normalità, come viene definita. E se questo è, questo significa che tutti noi siamo chiamati a concorrere, ciascuno per la giustizia e poi per la carità, perché questi nostri fratelli di fronte e sorelle di fronte alle difficoltà non si trovino di fronte, diciamo così, alla parola fine, ma alla parola inizio di una storia liberata.
1: E con questo è tutto. Vi ricordo che il bilancio sociale di Betania, dove ci sono tantissime altre informazioni da recuperare, è a disposizione di tutti proprio in nome della trasparenza nel sito, appunto, internet di Betania. Grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata su Radio Ascoli.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Stare con

0: In Blu 2000 News.
1: È scisma e le Fevriania de Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, scattata la scomunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego, per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani a De Con in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina a De Con in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani. Anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a De Con. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. In linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
5: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balal la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
6: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale, la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare, il vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
8: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
9: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi, come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Dan Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Si è tenuta ieri la riunione in regione tra Comune, Ascoli, ANAS e RFI, durante la quale è stata decisa l'attivazione da settembre di un tavolo permanente dell'ANAS per confrontarsi con i sindaci del territorio prima di avviare futuri lavori sul raccordo autostradale, come richiesto dal sindaco Fioravanti. È stata poi ribadita durante la riunione l'intenzione dell'ANAS di interrompere i cantieri dal 31 luglio. Intenzione già annunciata ai nostri microfoni all'inizio di aprile, quando appunto l'ingegner Nicola Nocera annunciò che i lavori in corso sarebbero terminati entro fine luglio e che sono previsti altri due cantieri che però non impatteranno sull'esodo estivo. Quindi Ascoli Mare libera per agosto, come appunto annunciato ai microfoni di Radio Ascoli già questa primavera. Intanto ieri la prima giornata senza treni non è stata semplice per i pendolari e per i ragazzi desiderosi di trascorrere una giornata al mare, nonostante la grande disponibilità degli autisti degli autobus sostitutivi a dare informazioni e cercare di alleviare il disagio. Diversi sono stati i problemi, tra cui l'impossibilità di portare al seguito le bici, e anche chi appunto normalmente utilizza la linea per rientrare ad Ascoli, per esempio dalle ferie, ha esposto il dubbio di come poter portare i bagagli, visto che appunto nei treni normalmente c'è più spazio per questo. Intanto a San Benedetto sono partite le navette gratuite per il mare, con capolinea al Riviera delle Palme e anche dalle stazioni ferroviarie, e permetteranno a chi lo vorrà di raggiungere la spiaggia senza prendere l'auto. E parliamo adesso di povertà, una povertà che è in crescita e una povertà che soprattutto interessa sempre più persone, sempre più a lungo. Si è rotto, diciamo così, l'ascensore sociale, e quindi chi è nella povertà fa sempre più fatica ad uscirne. Questo è uno dei dati che emergono dal report Caritas di giugno, di cui si è parlato ieri all'atere della presentazione del bilancio sociale di Betania, braccio operativo di Caritas. Bilancio sociale che comprende anche i numeri delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas di Ascoli e che sono purtroppo in aumento. Ai nostri microfoni il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Le situazioni di vulnerabilità nel nostro territorio aumentano. Io sto facendo la visita pastorale ad Arquata del Tronto e vengo in contatto con situazioni di vulnerabilità che mi vengono sussurrate all'orecchio anche da persone. Quindi significa che c'è una situazione di vulnerabilità che, nella situazione che stiamo vivendo, economica, sociale, non è

0: inaspettata, ma continua. Quello che vogliamo fare ovviamente non è semplicemente un discorso di tipo di sostegno economico, ma è un discorso prima di tutto umano, di cui ce n'è, penso ne siamo tutti consapevoli, un enorme bisogno.
1: Di questo con i nostri ospiti, quindi il vescovo Giampiero Palmieri, ma anche sicuramente il presidente di Betania Mimmo Bianchini, parleremo nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze disponibili su radioascoli.it. Passiamo alla cronaca. Si è consumata una tragedia ieri mattina nel cuore di Ascoli. Un imprenditore 72enne si è tolto la vita utilizzando un fucile da caccia di sua proprietà, un gesto naturalmente del tutto inaspettato per familiari, amici e parenti. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna pista attualmente viene esclusa all'origine appunto del gesto così definitivo. La salma è adesso a disposizione della magistratura all'ospedale Mazzoni. E ancora la cronaca: arrestati tre ascolani trovati in possesso di molte banconote false, sono indagati dalla procura di Lanciano, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli. Due uomini in carcere, una donna ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Alla base dell'arresto proprio il rischio di reiterazione del reato, l'accusa è di aver stampato monete false per centinaia di migliaia di euro e di averle poi spedite all'estero, oltre che ad Ascoli. Sono state due le stamperie rinvenute. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Enconi in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Enconi in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano: lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi ad Enconi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria. Allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunce smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli. Non so.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di Betania, del braccio operativo di Caritas, l'associazione grazie alla quale appunto Caritas di Ascoli nella pratica può dare aiuto a tutti coloro che gli si rivolgono. E sono sempre di più le persone che si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas di Ascoli, un aumento che si evince proprio dai numeri. Infatti, facendo un confronto tra i primi sei mesi del 2025 e i primi sei mesi del 2026, sono aumentate di 200 le persone appunto che si sono rivolte ai centri di ascolto. E comunque quello che si evince dal report Caritas di giugno è che le persone sono sempre più povere e sempre più a lungo, e che quindi diventa sempre più difficile a chi si trova nel bisogno di uscirne. Da qui il ruolo importantissimo di enti come Caritas e come appunto il suo braccio operativo Betania e le tante ramificazioni che ci sono, dal polo di accoglienza e solidarietà fino alla mensa Zarepta. Di tutto questo si è parlato in occasione della presentazione del bilancio sociale di Betania. Associazione il cui nome stesso ci richiama a diversi concetti come l'amicizia, l'ospitalità, l'ascolto, come ci spiega il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Betania ha nel suo significato, come parola, il significato di casa del povero o anche casa del dolore. E questo paese, nelle vicinanze di Gerusalemme, è un luogo molto amato da Gesù perché c'è una casa di amici, Marta, Maria e Lazzaro, tre fratelli, dove Gesù andava spesso. E la casa del dolore, ricorderete l'episodio della risurrezione di Lazzaro, è trasformata nella casa della gioia, dell'amicizia. Betania ha quindi un significato per noi fondamentale: fare in modo che sia a casa l'esperienza che si vive nel contatto con la Caritas diocesana, nel contatto con le tue tante iniziative portate avanti da Betania. Un'esperienza di familiarità, di prossimità, di vicinanza, di sentirsi a casa, che vorremmo fosse un po' di tutti.
1: Per quanto riguarda i numeri esposti nel bilancio sociale, sono 716 le richieste trattate da Betania per Caritas nel 2025, 579, quindi l'81%, quelle accolte. Tra i bisogni più frequenti, la spesa alimentare, i sussidi economici e le cure dentistiche. I beni distribuiti ammontano a oltre 222.000 euro per 116 tonnellate di prodotti consegnati, oltre 8.600 le colazioni distribuite. Sono state inoltre nel corso del 2025 1.120 le persone registrate al centro di ascolto, dove cioè appunto chi ha bisogno si reca per chiedere aiuto. Ma al di là dei numeri, andiamo a vedere cosa ha significato per Betania decidere di redigere un bilancio sociale. Ce ne parla Mimmo Bianchini, il presidente di Betania.
3: Perché abbiamo voluto fare questo esercizio, che non è stato semplice? Per la prima volta abbiamo pensato, al di là del non obbligo di legge per Betania, perché l'obbligo di legge scatta al raggiungimento del 1.000.000 euro di bilancio, pur non avendo questo obbligo, abbiamo sentito l'obbligo di restituire alla comunità cosa facciamo con le risorse che ci vengono date. Per un ente del terzo settore cattolico non è solo un adempimento burocratico, questo ci siamo fermati su questo, ma è lo strumento per rendicontare il proprio operato e misurare l'impatto etico e sociale generato sulle comunità. Questo lavoro, in questi ultimi anni, abbiamo cercato di lavorare proprio per aprire e per collegare la Caritas diocesana alle comunità, collegarle in maniera ancora più approfondita, proprio avvicinarci alle comunità che sono il punto di osservazione più vero, e traducendo tutti i numeri nella propria specifica missione evangelica e caritativa.
1: Nel bilancio sociale di Betania, oltre ai numeri, sono tante le storie raccontate, perché solo leggendo le storie delle persone davvero si capisce quello che viene vissuto da chi si trova spesso improvvisamente in stato di necessità. Ascoltiamo il direttore della Caritas, Giorgio Rocchi.
4: È un'occasione quindi per raccontare non i numeri ma attraverso le storie questo tipo di presenza e di servizio che la Caritas diocesana riesce a svolgere grazie proprio perché c'è Betania. E questo, permettete che io dica un ringraziamento pubblico al presidente Bianchini, al consiglio direttivo, quello passato, quello che è appena entrato in carica, a tutti i volontari. Mi permetto di inquadrare questa iniziativa, diciamo così, anche negli appuntamenti che Caritas propone alla comunità e alle istituzioni. Annualmente facciamo un rapporto, no, sul rapporto povertà, dove insieme facciamo la lettura dei bisogni e facciamo tante domande, no? Ci facciamo le domande. Oggi sottolineiamo un po' di più le risposte, ovviamente non dimenticando e risottolineando quello che diceva il Vescovo, cioè con l'idea di condividere la casa, di condividere il cammino, di far sì che le realtà non siano solo misurate con i numeri, ma proprio con le storie. Chiudo dicendo: siamo però freschi, reduci dalla pubblicazione dei primi dati del rapporto povertà 2025 di Caritas Italiana, e qui emerge esattamente quello che sottolineava il Vescovo, cioè il titolo, tra l'altro, lo rende ancora più sintetico ed emblematico: sempre più poveri, sempre più a lungo. Quanti sono nella condizione di povertà si trovano sempre più radicati in quella condizione e sempre per più tempo, cronicizzando questa situazione. Tant'è vero che questo carattere di eccezionalità e temporaneità che noi diamo alla condizione di povertà invece sta assumendo esattamente i contorni di una strutturale normalità, come viene definita. E se questo è, questo significa che tutti noi siamo chiamati a concorrere, ciascuno per la giustizia e poi per la carità, perché questi nostri fratelli di fronte e sorelle di fronte alle difficoltà non si trovino di fronte, diciamo così, alla parola fine, ma alla parola inizio di una storia liberata, liberante.
1: E con questo è tutto, vi ricordo che il bilancio sociale di Betania, dove ci sono tantissime altre informazioni da recuperare, è a disposizione di tutti proprio in nome della trasparenza nel sito, appunto, internet di Betania. Grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata su Radio Ascoli.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e con in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno, lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Si è tenuta ieri la riunione in regione tra Comune, Ascoli, ANAS e RFI, durante la quale è stata decisa l'attivazione da settembre di un tavolo permanente dell'ANAS per confrontarsi con i sindaci del territorio prima di avviare futuri lavori sul raccordo autostradale, come richiesto dal sindaco Fioravanti. È stata poi ribadita durante la riunione l'intenzione dell'ANAS di interrompere i cantieri dal 31 luglio. Intenzione già annunciata ai nostri microfoni all'inizio di aprile, quando appunto l'ingegner Nicola Nocera annunciò che i lavori in corso sarebbero terminati entro fine luglio e che sono previsti altri due cantieri che però non impatteranno sull'esodo estivo. Quindi Ascoli Mare libera per agosto, come appunto annunciato ai microfoni di Radio Ascoli già questa primavera. Intanto ieri la prima giornata senza treni non è stata semplice per i pendolari e per i ragazzi desiderosi di trascorrere una giornata al mare, nonostante la grande disponibilità degli autisti degli autobus sostitutivi a dare informazioni e cercare di alleviare il disagio. Diversi sono stati i problemi, tra cui l'impossibilità di portare al seguito le bici e anche chi appunto normalmente utilizza la linea per rientrare ad Ascoli, per esempio dalle ferie, ha esposto il dubbio di come poter portare i bagagli, visto che appunto nei treni normalmente c'è più spazio per questo. Intanto a San Benedetto sono partite le navette gratuite per il mare, con capolinea al Riviera delle Palme e anche dalle stazioni ferroviarie. Permetteranno a chi lo vorrà di raggiungere la spiaggia senza prendere l'auto. E parliamo adesso di povertà, una povertà che è in crescita e una povertà che soprattutto interessa sempre più persone, sempre più a lungo. Si è rotto, diciamo così, l'ascensore sociale e quindi chi è nella povertà fa sempre più fatica ad uscirne. Questo è uno dei dati che emergono dal report Caritas di giugno, di cui si è parlato ieri all'atere della presentazione del bilancio sociale di Betania, braccio operativo di Caritas. Bilancio sociale che comprende anche i numeri delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas di Ascoli e che sono purtroppo in aumento. Ai nostri microfoni il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
2: Le situazioni di vulnerabilità nel nostro territorio aumentano. Io sto facendo la visita pastorale ad Arquata del Tronto e vengo in contatto con situazioni di vulnerabilità che mi vengono sussurrate all'orecchio anche da persone. Quindi significa che c'è una situazione di vulnerabilità che nella situazione che stiamo vivendo, economica, sociale, non è allentata, ma continua.

0: quello che vogliamo fare ovviamente non è semplicemente un discorso di tipo di sostegno economico, ma è un discorso prima di tutto umano, di cui ce n'è, penso ne siamo tutti consapevoli, un enorme bisogno.
1: Di questo con i nostri ospiti, quindi il vescovo Gian Piero Palmieri, ma anche sicuramente il presidente di Betania Mimmo Bianchini, parleremo nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze disponibile su radioascoli.it. Passiamo alla cronaca. Si è consumata una tragedia ieri mattina nel cuore di Ascoli. Un imprenditore 72enne si è tolto la vita utilizzando un fucile da caccia di sua proprietà, un gesto naturalmente del tutto inaspettato per familiari, amici e parenti. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna pista attualmente viene esclusa all'origine appunto del gesto così definitivo. La salma è adesso a disposizione della magistratura all'ospedale Mazzoni. E ancora la cronaca: arrestati tre ascolani trovati in possesso di molte banconote false, sono indagati dalla procura di Lanciano, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli. Due uomini in carcere, una donna ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Alla base dell'arresto proprio il rischio di reiterazione del reato, l'accusa è di aver stampato monete false per centinaia di migliaia di euro e di averle poi spedite all'estero, oltre che ad Ascoli. Sono state due le stamperie rinvenute. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkover. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha, in Qatar, riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
2: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia apposta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: che ha.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere,

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
1: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
0: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: amore. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mestichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Si è tenuta ieri la riunione in regione tra Comune, Ascoli, ANAS e RFI, durante la quale è stata decisa l'attivazione da settembre di un tavolo permanente dell'ANAS per confrontarsi con i sindaci del territorio prima di avviare futuri

0: Semplice per i pendolari e per i ragazzi desiderosi di trascorrere una giornata al mare, nonostante la grande disponibilità degli autisti degli autobus sostitutivi a dare informazioni e cercare di alleviare il disagio. Diversi sono stati i problemi, tra cui l'impossibilità di portare al seguito le bici, e anche chi appunto normalmente utilizza la linea per rientrare ad Ascoli, per esempio dalle ferie, ha esposto il dubbio di come poter portare i bagagli, visto che appunto nel treno normalmente c'è più spazio per questo. Intanto a San Benedetto sono partite le navette gratuite per il mare con capolinea al Riviera delle Palme e anche dalle stazioni ferroviarie. Permetteranno a chi lo vorrà di raggiungere la spiaggia senza prendere l'auto. E parliamo adesso di povertà, una povertà che è in crescita e una povertà che soprattutto interessa sempre più persone sempre più a lungo. Si è rotto, diciamo così, l'ascensore sociale, e quindi chi è nella povertà fa sempre più fatica ad uscirne. Questo è uno dei dati che emergono dal report Caritas di giugno, di cui si è parlato ieri all'atere della presentazione del bilancio sociale di Betania, braccio operativo di Caritas. Bilancio sociale che comprende anche i numeri delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas di Ascoli e che sono purtroppo in aumento. Ai nostri microfoni il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri.
1: Le situazioni di vulnerabilità nel nostro territorio aumentano. Io sto facendo la visita pastorale ad Arquata del Tronto e vengo in contatto con situazioni di vulnerabilità che mi vengono sussurrate all'orecchio anche da persone. Quindi significa che c'è una situazione di vulnerabilità che nella situazione che stiamo vivendo, economica, sociale, non è allentata ma continua. Quello che vogliamo fare ovviamente non è semplicemente un discorso di tipo di sostegno economico, ma è un discorso prima di tutto umano, di cui ce n'è, penso ne siamo tutti consapevoli, un enorme bisogno.
0: Di questo con i nostri ospiti, quindi il vescovo Giampiero Palmieri, ma anche sicuramente il presidente di Betania Mimmo Bianchini, parleremo nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, disponibile su radioascoli.it. Passiamo alla cronaca. Si è consumata una tragedia ieri mattina nel cuore di Ascoli. Un imprenditore 72enne si è tolto la vita utilizzando un fucile da caccia di sua proprietà, un gesto naturalmente del tutto inaspettato per familiari, amici e parenti. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna pista attualmente viene esclusa all'origine appunto del gesto così definitivo. La salma è adesso a disposizione della magistratura all'ospedale Mazzoni. E ancora la cronaca: arrestati 3 ascolani trovati in possesso di molte banconote false, sono indagati dalla procura di Lanciano, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli. 2 uomini in carcere, una donna ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Alla base dell'arresto proprio il rischio di reiterazione del reato, l'accusa è di aver stampato monete false per centinaia di migliaia di euro e di averle poi spedite all'estero, oltre che ad Ascoli. Sono state 2 le stamperie rinvenute. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

voce, eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma. Nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra. La donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma delle lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo. Da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa. Piccolo per numeri, però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988, voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
3: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno, dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese. Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per due stati tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
6: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al Question Time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che è stata causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito dei singoli di voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi. E noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Urgano. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
9: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
10: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi, 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
11: Una tregua a breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
12: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di Betania, del braccio operativo di Caritas, l'associazione grazie alla quale appunto Caritas di Ascoli nella pratica può dare aiuto a tutti coloro che gli si rivolgono. E sono sempre di più le persone che si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas di Ascoli, un aumento che si evince proprio dai numeri. Infatti, facendo un confronto tra i primi sei mesi del 2025 e i primi sei mesi del 2026, sono aumentate di 200 le persone appunto che si sono rivolte ai centri di ascolto. E comunque quello che si evince dal report

0: al vescovo delle diocesi del Piceno, Gian Piero Palmieri.
1: Betania ha nel suo significato, come parola, il significato di casa del povero o anche casa del dolore. E questo paese, nelle vicinanze di Gerusalemme, è un luogo molto amato da Gesù perché c'è una casa di amici, Marta, Maria e Lazzaro, tre fratelli, dove Gesù andava spesso. E la casa del dolore, ricorderete l'episodio della risurrezione di Lazzaro, è trasformata nella casa della gioia, dell'amicizia. Betania ha quindi un significato per noi fondamentale: fare in modo che sia casa l'esperienza che si vive nel contatto con la Caritas diocesana, nel contatto con le tue tante iniziative portate avanti da Betania. Un'esperienza di familiarità, di prossimità, di vicinanza, di sentirsi a casa, che vorremmo fosse un po' di tutti.
0: Per quanto riguarda i numeri esposti nel bilancio sociale, sono 716 le richieste trattate da Betania per Caritas nel 2025, 579, quindi l'81%, quelle accolte. Tra i bisogni più frequenti, la spesa alimentare, i sussidi economici e le cure dentistiche. I beni distribuiti ammontano a oltre 222.000 euro per 116 tonnellate di prodotti consegnati, oltre 8.600 le colazioni distribuite. Sono state inoltre nel corso del 2025 1.120 le persone registrate al centro di ascolto, dove cioè appunto chi ha bisogno si reca per chiedere aiuto. Ma al di là dei numeri, andiamo a vedere cosa ha significato per Betania decidere di redigere un bilancio sociale. Ce ne parla Mimmo Bianchini, il presidente di Betania.
2: Perché abbiamo voluto fare questo esercizio, che non è stato semplice? Per la prima volta abbiamo pensato, al di là del non obbligo di legge per Betania, perché l'obbligo di legge scatta al raggiungimento del 1 milione di euro di bilancio, pur non avendo questo obbligo, abbiamo sentito l'obbligo di restituire alla comunità cosa facciamo con le risorse che ci vengono date. Per un ente del terzo settore cattolico non è solo un adempimento burocratico, questo ci siamo fermati su questo, ma è lo strumento per rendicontare il proprio operato e misurare l'impatto etico e sociale generato sulle comunità. Questo lavoro, in questi ultimi anni, abbiamo cercato di lavorare proprio per aprire e per collegare la Caritas diocesana alle comunità, collegarle in maniera ancora più approfondita, proprio avvicinarci alle comunità che sono il punto di osservazione più vero, e traducendo tutti i numeri nella propria specifica missione evangelica e caritativa.
0: Nel bilancio sociale di Betania, oltre ai numeri, sono tante le storie raccontate, perché solo leggendo le storie delle persone davvero si capisce quello che viene vissuto da chi si trova spesso improvvisamente in stato di necessità. Ascoltiamo il direttore della Caritas, Giorgio Rocchi.
3: È un'occasione quindi per raccontare, non i numeri, ma attraverso le storie, questo tipo di presenza e di servizio che la Caritas diocesana riesce a svolgere grazie proprio perché c'è Betania. E questo, permettete che io dica un ringraziamento pubblico al presidente Bianchini, al consiglio direttivo, quello passato, quello che è appena entrato in carica, a tutti i volontari. Mi permetto di inquadrare questa iniziativa, diciamo così, anche negli appuntamenti che Caritas propone alla comunità e alle istituzioni. Annualmente facciamo un rapporto, no, sul rapporto povertà, dove insieme facciamo la lettura dei bisogni e facciamo tante domande, no? Ci facciamo le domande. Oggi sottolineiamo un po' di più le risposte. ovviamente non dimenticando e risottolineando quello che diceva il Vescovo, cioè con l'idea di condividere la casa, di condividere il cammino, di far sì che le realtà non siano solo misurate con i numeri, ma proprio con le storie. Chiudo dicendo: siamo però freschi, reduci dalla pubblicazione dei primi dati del rapporto povertà 2025 di Caritas Italiana, e qui emerge esattamente quello che sottolineava il Vescovo, cioè

0: Il titolo, tra l'altro, lo rende ancora più sintetico ed emblematico. Sempre più poveri, sempre più a lungo. Quanti sono nella condizione di povertà si trovano sempre più radicati in quella condizione e sempre per più tempo, cronicizzando questa situazione. Tant'è vero che questo carattere di eccezionalità e temporaneità che noi diamo alla condizione di povertà invece sta assumendo esattamente i contorni di una strutturale normalità, come viene definita. E se questo è, questo significa che tutti noi siamo chiamati a concorrere, ciascuno per la giustizia e poi per la carità, perché questi nostri fratelli di fronte e sorelle di fronte alle difficoltà non si trovino di fronte, diciamo così, alla parola fine, ma alla parola inizio, inizio di una storia liberata, liberante.
1: E con questo è tutto, vi ricordo che il bilancio sociale di Betania, dove ci sono tantissime altre informazioni da recuperare, è a disposizione di tutti proprio in nome della trasparenza nel sito appunto internet di Betania. Grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata su Radio Ascoli.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: altro che l'uso.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. I'm losing my self control.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

Adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Lì notturni
1: Radio Ascoli.
0: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: sia felice.
1: Radio Ascoli.